Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della Tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme, per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni Ezechia si ammalò mortalmente. Il profeta Isaia, figlio di Amoz, si recò da lui e gli disse: «Così dice il Signore: da disposizioni per la tua casa, perché tu morirai e non vivrai». Ezechia allora voltò la faccia verso la parete e pregò il Signore dicendo: «Signore, ricordati che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro, e ho compiuto ciò che è buono ai tuoi occhi». Ed Ezechia fece un gran pianto. Allora la parola del Signore fu rivolta a Isaia dicendo: «Va e riferisci ad Ezechia. Così dice il Signore, Dio di Davide, tuo padre, ho udito la tua preghiera e ho visto le tue lacrime, ecco, io aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni. Libererò te e questa città dalla mano del re d'Assirio. Proteggerò questa città». Isaia disse: «Si vada a prendere un impiastro di fichi e si applichi sulla ferita, così guarirà». Ezechia disse: «Qual è il segno che salirò al Tempio del Signore? Da parte del Signore questo ti sia come segno, che il Signore manterrà questa promessa che ti ha fatto. Ecco, io faccio tornare indietro di 10 gradi l'ombra sulla meridiana, che è già scesa con il sole sull'orologio di Akkaz, e il sole retrocesse di 10 gradi sulla scala che aveva disceso». Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Spero in te, Signore, tu mi dai vita.
1: Spero in te, Signore, tu mi dai vita.
0: Io dicevo: a metà dei miei giorni me ne vado, sono trattenuto alle porte degli inferi per il resto dei miei anni. Spero in te, Signore, tu mi dai vita. Dicevo: non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi. Non guarderò più nessuno fra gli abitanti del mondo. Spero in te, Signore, tu mi dai vita. La mia dimora è stata divelta e gettata lontano da me, come una tenda di pastori. Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi hai tagliato dalla trama. Spero in te, Signore, tu mi dai vita. Il Signore è su di loro, essi vivranno. Tutto ciò che è in loro è vita del suo spirito. Guariscimi e rendimi la vita. Spero in te, Signore, tu mi dai la vita. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù passò in giorno di sabato fra campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame, cominciarono a cogliere delle spighe, a mangiarle. Vedendo ciò i farisei gli dissero: «Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato». Ma egli rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio, mangiarono i pani dell'offerta che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. O non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato, tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del tempio. Se aveste compreso che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa, perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato». Parola del Signore. Gesù spesso affronta questa battaglia tra la forma e la sostanza, tra il formalismo, cioè tra il rischio di vivere una vita di facciata dove tutto è in ordine, tutto è a posto, con un cuore vuoto e distratto, e invece la possibilità di una vita unita, cioè che si veda l'unità che c'è in noi, non che si manifesti, che si mostri ciò che non c'è. Per questo, partendo dall'esempio della legge del sabato, che pure aveva come scopo il richiamare la memoria all'opera di Dio, perché non è che fosse una legge così dissennata, era una legge che aveva lo scopo di ricordare a tutti che il vero protagonista e la vera opera non siamo noi, non sono le nostre, ma è quella che fa Dio, il quale Dio, quando ha deciso di creare tutta la realtà, si è preso un giorno di riposo, che non è soltanto una cosa così estetica. Ma è curioso perché il riposo di Dio assomiglia al nostro sonno, cioè anche noi siamo costretti a passare alcune ore della giornata senza un'apparente attività, costretti a non fare nulla, perché sia chiaro a tutti che anche quando noi dormiamo c'è qualcuno che veglia. Questa è l'opera di Dio, che è incessante e ininterrotta. E se la nostra opera non è a servizio della sua, rischia, pur con tutte le buone intenzioni, di distruggerla, o di lavorare contro, perlomeno. Per questo la tentazione nella quale caddero i farisei, ma che è anche nostra, del formalismo, è esattamente questa, cioè salvare la facciata facendo finta che i veri protagonisti siamo noi, che Dio sia esaltato o diminuito dalla nostra coerenza, dalla nostra capacità di fare o di non fare, di obbedire o di disobbedire. Invece Gesù riporta la questione al centro, cioè richiama qual è la ragione della legge, qual è il motivo del riposo, che non è contro l'uomo, non è per esaltare, per trovare una strada per fare i furbi in modo da bypassare la regola e fare lo stesso quello che non sarebbe lecito fare, o decidere noi che cosa è lecito, cosa non è lecito, quanti passi si possono compiere, cioè diventava veramente una cosa asfissiante. Se è tolta dal suo cuore, la legge diventa contro di noi. Per questo domandiamo, più che possiamo, questo dono dell'unità del cuore, perché ciò che di noi si vede risponda a ciò che in noi è presente. Chiediamo alla Vergine Maria questa semplicità, perché emerga la verità di noi. Sia lodato Gesù Cristo.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Guarda, Signore, i doni della Tua Chiesa in preghiera, trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto, proclamiamo con gioia la tua gloria.

0: Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Pace sempre. Togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

so, io leggo il salmo. So. Saliamo insieme, scendiamo insieme.

Buongiorno a tutti, mi sentite? Innanzitutto vi ringrazio per essere qui, siete miei amici, eravate o siete amici della mamma, e vi ringrazio di essere qui sia perché mi fa molto piacere, sia perché avete rinunciato a lavoro, riposo, sonno, famiglia per essere qui in questo momento. Io sto soffrendo molto, sto cercando di farlo nella maniera più dignitosa possibile, le cose da fare sono tante, questo è un momento di sofferenza, ma è un momento per me anche di doveri e di cose da fare. Mia mamma è stata una grandissima donna, io le ho già chiesto scusa a tu per gli errori che nella mia vita ho fatto, ne ho fatti tanti finora, spero di farne meno, non sono perfetto. Anche mia mamma non era perfetta, ma è stata perfetta nell'amore che ha provato per me. Mia mamma ha dato la sua vita per me. Come tutti voi sapete, io non sono nato in Italia, sono extracomunitario, come si direbbe, straniero. Sono venuto in Italia da piccolo, a 5 anni, nel 94, e in Italia ho trovato una grande casa. Io, come sapete, in Italia, a livello di famiglia, adesso sono solo, perché eravamo qui solo io e mia mamma, però ho trovato tanti amici che hanno, direi, in pieno sostituito la mia famiglia. Quindi io ringrazio tutti voi. Per oggi non siamo qui per me, siamo qui per mia mamma, che ha voluto bene a me, ma ha voluto bene a tutti voi, e ha sempre cercato di aiutare tutti quanti a esserci. Io spero che un paradiso ci sia e spero ovviamente che mia mamma sia in paradiso. Io prima o poi la raggiungerò, però spero che non sia adesso il momento in cui questo debba succedere. Dico spero perché la vita è imprevedibile, come mia mamma ci ha dimostrato. Sarebbero tante le cose da dire su mia mamma, poi io sono abbastanza logorroico, quindi se iniziassi a parlare faremmo la messa delle 3 anziché quella delle 10. Però io ringrazio tanto mia mamma, oggi la saluteremo al meglio che possiamo. Cara mamma, ogni lacrima è per te, ogni sorriso è per te.

Signore, a volte è difficile accogliere come tuo disegno d'amore quanto ci accade, essere certi che comunque la tua tenerezza e la tua mano ci guidino anche quando non riusciamo a capire. Oggi è così. Oggi facciamo una fatica infinita nel consegnare mamma Vesna al tuo abbraccio, nel pensare che non la rivedremo più sorridente, positiva, in simbiosi con Vuk, di corsa con la sua bicicletta, dispensatrice di sorrisi e di abbraccia quanti incontrava. Sempre serenamente interessata alla nostra grande famiglia. Non sappiamo, Signore, perché l'hai voluta con te, ma anche se con il cuore pieno di dolore e di tristezza, vogliamo dirti grazie per averla donata a tutti noi, alla nostra unità Alsi, dove si sentiva a casa fin da quando è arrivata dalla sua patria in guerra con il piccolo Vuk tra le braccia. Da allora una lunga storia di amicizia vera è stata scritta e Vesna è diventata una persona speciale per tutti noi. Sempre disponibile anche quando era stanca e provata da un faticoso lavoro, ma indispensabile e che chiedeva comunque sempre se poteva dare una mano. Ai vari incontri, a Loano e a Borghetto, alle cene o ai ritrovi, Vesna era presenza esuberante e viva, che non si è mai lasciata piegare dalla vita, che all'arte, pur giustificata del lamento, preferiva la gioia di tantissimi amici accanto a lei e anche per condividere la festa per quanto Vuk, con il suo sostegno e fatica, è diventato. Ciao Vesna, oggi gli amici dell'Unità Alsi si inchinano nel saluto per la tua partenza. Una partenza troppo veloce per non lasciarci sgomenti, ma che ti ha probabilmente risparmiato tanta sofferenza in più. Ti diciamo grazie perché sei stata il segno di una maternità capace di superare ogni ostacolo, con la forza di chi si fida e si affida. Riposa in pace adesso tra le braccia della mamma per eccellenza. Riposa e non preoccuparti, ma ascolta la promessa solenne che oggi ti facciamo. Non lasceremo mai solo Vuk, certo, non potremo dargli tutta la tua infinita tenerezza, ma gli vorremo ancora più bene anche per te. Tu però chiedi al Signore e alla sua mamma di aiutarci, perché siamo fragili e tante volte non riusciamo a mantenere le promesse, non riusciamo ad essere come vorremmo, siamo incapaci di trasmettere gioia. Ciao Vesna, la tua unità Alsi ti stringe in un abbraccio e stringe Vuk in un cerchio d'affetto, solidarietà e condivisione. Così stretti insieme sapremo essere il segno della tenerezza che salva il mondo, camminando verso quel borghetto celeste dove ritroveremo anche il tuo sorriso e Vuk, con infinito stupore, vedrà quanto era bella la sua mamma. E così sia.

0: celebriamo la liturgia funebre con la forma della liturgia della parola, senza la liturgia eucaristica, come prevedono gli accordi tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa, essendo Vesna appartenente alla Chiesa ortodossa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Preghiamo. Dio, Padre Onnipotente, la nostra fede confessa che il tuo Figlio è morto ed è risorto. Per questo mistero concedi alla tua serva Vesna, che si è addormentata in Cristo, la gioia di risorgere per mezzo di lui. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ci sediamo.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola di Dio.
2: L'anima mia ha sete del Dio vivente. Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te. O Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio, fra canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa. Manda la tua luce e la tua verità, siano esse a guidarmi, mi conducano alla tua santa montagna, alla tua dimora.
3: L'anima mia ha sete del Dio vivente.
2: Verrò all'altare di Dio, a Dio, mia gioiosa esultanza, a te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio. Perché ti rattristi, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
4: Acclamiamo insieme al Vangelo, ci alziamo.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, ma quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, ma quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore.

C'è un dettaglio che sorprende sempre davanti a questa pagina di Vangelo che assomiglia più a una pugnalata che a una parola di vita, perché costringe ciascuno di noi a fare i conti con il modo che Cristo ha scelto per essere riconosciuto, seguito, servito e amato. Il particolare è che sia quelli che vengono accolti come benedetti, sia quelli che vengono allontanati come maledetti, non si sono accorti né di aver servito né di non aver servito Cristo durante la vita. Sorprende questa sottolineatura di Gesù. Nessuno si è accorto di aver fatto del bene e nessuno si è accorto di non averlo fatto. C'è come una mancanza di coscienza in entrambi i gruppi di persone. La morte arriva a tirare una riga e ad aprire il tempo della misericordia. Noi sappiamo bene quello che stiamo celebrando, non siamo qui davanti a un'incognita, a un punto di domanda, ma siamo qui davanti a un abbraccio, senza del quale tutto sarebbe assurdo, persino tutta l'agitazione e tutto il trambusto di questi giorni, ma persino tutte le cose che abbiamo vissuto durante la vita. Se la morte non fosse la resa davanti a un abbraccio più grande, persino tutti i nostri sacrifici e tutte le nostre agitazioni e tutte le nostre preoccupazioni e tutto il nostro fare e disfare non avrebbe nessun significato. Per questo Gesù pone chiaramente il vero protagonista del giudizio finale. Sarebbe interessante, lo sentiremo domenica durante la messa, ascoltando la parabola della zizzania e del buon grano, mettere a fianco questi due racconti. Perché mentre qui è evidente che il protagonista del giudizio finale non è l'uomo, non è compito nostro il giudizio finale, nel racconto di domenica sentiremo una vicenda quasi ironica di questi contadini che una volta che si sono addormentati, permettendo al nemico di seminare la zizzania, poi cosa fanno? Si improvvisano i giustizieri del campo, vanno dal padrone del campo e si propongono loro, dicono: non preoccuparti, ci pensiamo noi a tirare via la zizzania in modo che cresca solo il buon grano. E il padrone li ferma, dice: voi state al vostro posto, perché alla fine ci penserò io, mandando i mietitori, non voi, alla fine, perché so come fate voi, presi come siete dalla foga di fare di testa vostra, strappereste su, insieme alla zizzania, anche il buon grano, lasciate che crescano insieme. Pensate che azzardo fa Dio, lasciate che crescano insieme. Non è spaventato dalla zizzania, non è preoccupato che la zizzania, il buon grano, il bene e il male crescano insieme. È preoccupato di un'altra cosa, che manchi la pazienza dell'attesa. Questo è il punto, carissimi, che la morte di Vesna richiama anche a noi. La pazienza dell'attesa. La sua vita è piena di episodi, di occasioni, di circostanze che dicono di questa pazienza dell'attesa, dove con il termine pazienza dobbiamo tenere in considerazione anche l'altro termine che c'è dentro tutto intero, quello del patire, il sacrificio perché qualcosa d'altro si mostri, qualcosa di più grande si faccia strada, perché Dio possa prendere la sua iniziativa in continuazione nella nostra vita. Davanti uno può avere tutti gli scenari più oscuri del mondo, ma con questa speranza nel cuore nulla è in grado di schiacciarci. Per questo noi siamo qui per servire una riconsegna, per dare l'occasione a Dio di una ripresa di questa figlia nella sua vita definitiva. Non è un'opera nostra, non è un congedo nostro.
non è un'opera di bene che facciamo per, certo, anche questo, ma anzitutto è l'iniziativa di Dio che ha chiamato Vesna. La morte è una chiamata, l'ultima. Dunque questo brano del Vangelo, carissimi, non può oggi non metterci un po' di inquietudine addosso, perché se facciamo passare i criteri con cui verremo giudicati, ci tremano i polsi, perché noi siamo abituati ai criteri del mondo, non a questi. Siamo abituati a fare altro, a ragionare in modo diverso, a dar credito a chi fomenta una mentalità diversa. Noi siamo più abituati a pronunciare la parola basta, adesso si fa come dico io, adesso te ne vai, è giusto che tu paghi. Noi siamo abituati a ragionare così. Perché? Perché in noi non c'è la sorgente della misericordia e guardiamo l'altro come se fosse definito dall'ultima cosa che ha fatto o che ha detto. Invece Dio sa che le nostre azioni non sono mai definitive. Dio sa che noi possiamo sempre cambiare, pentirci, ricominciare, chiedere perdono, supplicare la sua misericordia. Per questo lascia fino al nostro ultimo respiro tutto il tempo che serve, si prende tutto il tempo che serve, coltiva tutta la pazienza di cui c'è bisogno in attesa della nostra mossa. Anche quando la morte arriva, come sempre peraltro, ma in modo particolare in alcuni casi, come quello che stiamo vivendo, senza chiederci il permesso e in apparenza prima del tempo, noi sappiamo che l'istinto furtivo della morte, che è tipico del nemico, di rubare, il nemico ruba, tenta di rubare, un istante dopo è fermato da un abbraccio. La mano del ladro è fermata dall'abbraccio del padre. Dunque l'ultima parola sulla vita di Vesna non è la sua morte improvvisa, ma è la chiamata di Dio. Noi stiamo celebrando questo, e se questo apre tutte le sfide che possiamo immaginare, senz'altro a ciascuno di noi è chiesto il passo che può fare per essere di aiuto, ma ancora di più ci è chiesto il passo che possiamo fare per essere di aiuto alla nostra vita, perché solo una vita cambiata, conquistata da Gesù, presa dal suo amore, può essere aiuto alla vita di un altro. Altrimenti prima o poi diventerà l'ennesimo palcoscenico di cui abbiamo bisogno perché tutti si accorgano che noi ci siamo. Persino un certo modo di vivere l'aiuto all'altro può diventare questo, un'ennesima occasione per affermare se stessi. Solo una vita piena, strapiena, non può che comunicare il pieno di cui è stata fatta oggetto. Nessuno può dare ciò che non ha. Perciò la celebrazione che stiamo vivendo ci aiuta anche a recuperare, carissimi, il vero significato di quella che chiamiamo carità, la comunicazione all'altro di ciò che riempie la nostra vita. C'è un passaggio, infine, che il Vangelo ci presenta perché non ci scappi dalla memoria e dal desiderio della conversione di noi stessi. Ed è il fatto che Dio, davanti alle nostre scelte, prende posizione. Il giudizio non è un giudizio neutrale, tutto va bene, dai, come una pacca sulla spalla avanti. No, il giudizio di Dio prende posizione. Prende posizione però lasciando che la posizione sia determinata dalle nostre scelte. Non manda nessuno all'inferno, non manda nessuno in paradiso, ma tira le conseguenze delle nostre azioni, di come ci siamo giocati nella vita. Allora chiediamo questa grazia, carissimi, guardando la vita di Vesna come a una bella provocazione per la nostra esistenza quotidiana, chiediamo di rimanere attaccati a persone così, cercare persone così.
imitare persone così. Proviamo a far passare le nostre amicizie. Sono così? O stiamo perdendo tempo? Di cosa parliamo? Di cosa ragioniamo? Cosa facciamo insieme a quelli che chiamiamo amici? Sono amici o sono complici? Cioè capiamo davanti a questa circostanza che viviamo che la vita è una cosa seria. Non c'è tempo per il tempo buttato, per le parole inutili, per le distrazioni che ci fanno diventare vecchi e vuoti. La grazia che può capitarci è imbatterci in uomini e donne, invece, che combattono per la verità di sé, della famiglia, del futuro, dei figli, del lavoro, dell'aiuto all'altro, del sacrificio. Non come un'impresa eroica contro tutto e contro tutti, ma come una risposta a un amore smisurato che l'unica misura che ha voluto prendere sulla terra è quella della croce. Questo ci spiazzerà sempre. La misura dell'amore di Dio è la croce del Figlio. Affidiamo Vesna, affidiamo la nostra vita, chiediamo che tutto prenda la fisionomia e lo sguardo, la forma dell'iniziativa di Dio con ciascuno di noi, che è la vera carità, il vero aiuto, il vero contributo che possiamo dare al mondo, una volta tanto dicendo io, coscienti di ciò che veramente siamo. La Vergine Maria accompagni con la sua tenerezza questo momento di dolore, aiuti ciascuno di noi a viverlo con intensità, senza censurare nulla, ma anche con speranza. Niente di ciò che è lasciato è destinato alla tomba, niente. Nelle mani di Dio tutto può rifiorire. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Ci alziamo, rivolgiamo a Dio la nostra comune preghiera rispondendo: Ascoltaci, o Signore. Per questa nostra sorella Vesna, che nel battesimo ha ricevuto il germe della vita eterna, perché tu la accolga nella comunione dei santi, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Perché ti mostri, Padre di misericordia, ai nostri fratelli affamati, disoccupati, senza tetto, bisognosi, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Perché ci liberi, o Padre, dall'orrore delle guerre e doni la grazia della tua pace. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per tutti i nostri fratelli qui radunati nel dolore, perché tu li possa consolare nella tua grande e infinita misericordia, preghiamo. Fratelli e sorelle, rivolgiamo come figli dell'unico Padre la preghiera che Cristo ci ha insegnato, a colui che unico può ridarci la vita per sempre. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Dio, Creatore e Redentore di tutti i fedeli, concedi alle anime dei tuoi servi la remissione di ogni colpa, perché ottengano con le nostre preghiere il perdono che hanno sempre desiderato, per Cristo nostro Signore. Fratelli e sorelle, prima di compiere l'atto cristiano della sepoltura, affidiamo il corpo di Vesna alla misericordia di Dio, richiamando i segni della sua dignità. La aspergeremo con l'acqua del battesimo e incenseremo il suo corpo con il profumo dell'incenso che sale a Dio con la nostra preghiera.
2: Canto numero 61.

0: Ti raccomandiamo, Signore, la tua serva Vesna, perché ha lasciato questo mondo, viva in te, con il tuo amore infinitamente grande nel perdono, cancella i peccati che per la fragilità della carne ha commesso in questa vita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano nella santa Gerusalemme. L'eterno riposo, non a lei, oh Signore. Splenda lei la luce perpetua, riposi in pace. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
1: Prendiamo grazie a Dio. Canto numero 39.